Ne ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia, mia milla.

Noi, noris, noris, ena micro canis. Tis ena paestis canes, mena cano. Ian agorasi para manes que ligo maidano. I taxi di macrino, fortuna sto notterano. Casse chi ma che vuno, alla itanti cerro. Te devulia ce, toccanisme, toccano. Toccano me, toccanisme, non ha po'.

separania, i canivali meistero volia. Chiassa ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris, i tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccano me toccanistero la po'.

Ne odeia fila, de celo ute pipero, ute pipila, celo moro, la momilla, ya mila.

Scania, di carivali meistero vulia. Già se ne tocca nome, toccanis, all'efticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, toccano me toccanis, ero napo.